cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, comedy.

ovunque il ricordo si semplifica nel suono dolce d'infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don jour, za taradam, tadam, tadritatatam, taratatatatam, la comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie.